0: tardi per qualche di qualche ora, ci sono saluti.
1: Suenan campanas de boda y la novia aún tiene dudas.